0: Aruaru, Circuito Alternativo.
1: Hay que dressarsi per della ternura.